0: Si das sin esperar nada a cambio, la vida te devolverá el doble. Nosotros te damos la música para ponerle energía a tu día. Radio Sono Onda, 99.7 FM.
1: Sono Onda.
2: Siempre Sono Onda.
1: Sono Onda.
3: Welcome. High Definition Radio. 99.7 Power Station.
1: Sono Onda.
2: Radio Sono Onda 99.7.
1: Sono Onda. Sono Onda. Sono Onda.
3: Sono Onda 99.7 HD High Definition.

0: Sono onda. Sono onda. Sono onda.
1: Yo amo esta radio.
2: Sono onda. Sono onda.
3: Yo amo esta radio.
2: 99.7.
0: Sono onda.
3: Siempre sono onda.
0: Sono onda.
2: Sono Onda Visual Radio 42 99.7.
0: Sono Onda.

0: Usted es parte de nuestra historia. Solo Onda HD en 99.7. Toda una vida contigo. 99.7. Dándote más éxitos.
1: Solo Onda. Solo Onda.
2: Radio Solo Onda.
1: Solo Onda.
2: Radio Solo Onda. 99.7.
0: 99.7. Solo Onda. 99.7. Las 24 horas del día. 7 días de la semana. 365 días, Sono Onda. Visual Radio 99.7.
1: Sono Onda. Sono Onda. Sono Onda. Sono Onda. Sono Onda. Sono Onda. Sono Onda. Sono Onda. Solo Onda. Solo Onda. Solo Onda. Solo Onda.

0: Sononda. Sononda. Sononda. Sononda. Sononda. Sononda.
1: Siempre sono onda.
0: Sononda.

0: Sono Onda le da la hora. 7:17.
1: Welcome. High Definition Radio. 99.7. Power Station.